Ciao. Vedo che mi stai guardando. Anche se ti giri quando io ti guardo, ho capito che sei venuto qui per vedermi. So che mi ascolti, so che mi guardi, ma nello stesso tempo fingi di niente. In questo momento ho trovato la forza di parlarti, cosa che non ho avuto il coraggio di fare prima. Ti ricordi quando ci siamo conosciuti? Eri vestita di un colore che ho sempre odiato, di viola, che come al solito mi ha portato sfortuna. Ti ricordi i primi momenti? Com'era tutto bello, com'era diverso. In questo momento avrei una voglia matta di abbracciarti e sentirti vicina, però non lo faccio, perché sono più orgoglioso di te. E quando pioveva ti arrabbiavi perché la pioggia ti faceva arricciare i capelli, mentre io ero più felice perché ti potevo stringere sotto quell'unico ombrello che ci riparava dalla pioggia. Guardandoti mi ricordi i momenti felici, i momenti su quel letto d'amore e quello che ho provato per te, ti giuro che non ho mai provato con nessun altro.

Non lo dico perché sei qui davanti, ma perché lo sento veramente dentro. Poi è successo quel che accade in molti casi. Non era più come all'inizio. Si litigava sempre, in macchina, sotto casa tua. Prima di lasciarci era una continua discussione. Ma non è successo solo a noi. Succede in molti casi. Forse perché scompare quel qualcosa che c'è all'inizio. Forse ci siamo visti troppo. O forse è stato troppo bello in una volta. Ora non so cosa aggiungere, perché la voce fatica ad uscire. Non mi resta che chiederti scusa se per un attimo sono entrato in punta di piedi nei tuoi ricordi. Ma l'ho fatto così, in maniera di non averti rovinato la serata. Tu per me, beh, lasciamo stare. Ciao, mio caro e unico amico.

0: Sono le 3:02.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Radio Reporter.
1: Se ami la musica.

0: Sono le 7:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì con l'appuntamento dedicato alle notizie della Sicilia, edizione di martedì 18 agosto. Apriamo con i disagi ancora sull'Etna che non si ferma e la cenere limita ancora una volta l'aeroporto di Catania. Partenze regolari ma solo 5 arrivi all'ora. Voli rallentati per ore a causa della nube vulcanica con allerta per l'aviazione che sale a livello massimo. Mare di liquami nel mare della bandiera blu, allarme a Mazzeo. Arriva questa segnalazione in redazione dai bagnanti che chiedono controlli urgenti per evitare la presenza di scarichi nello specchio d'acqua. In effetti si registrano palcoscenici similari anche in altre aree. Sembra essere difficile capire quali siano le origini di queste scie che comunque hanno fatto scatenare le proteste di tanti bagnanti. Ricordiamo che in questa zona sventola la bandiera blu. Eccoci a Catania, traffico record nel weekend di festa. La tangenziale di Catania sfiora i 160.000 transiti. Sono numeri da record e i numeri della mobilità nell'isola evidenziano anche Mister Bianco e Palermo con i nodi più caldi della rete autostradale e ovviamente stradale. Cambiamo argomento. È morto il turista americano colpito da un fulmine durante l'escursione sull'Etna. A renderlo noto è l'ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato trasportato d'urgenza. Il giovane è raggiunto in ospedale, già in arresto cardiorespiratorio. A Catania aveva trasformato un garage del quartiere Antico Corso in un deposito di cocaina. Arrestato 59enne. La polizia etnea ha sequestrato 3,5 kg di cocaina. L'attività investigativa è partita da un servizio di controllo in via Sant'Agostino. Gli agenti hanno notato l'uomo che, alla loro vista, si era rifugiato rapidamente in un porto con fare guardingo. Ed eccoci in provincia di Ragusa, dove si è sviluppato un vasto incendio che ha colpito l'area naturale di Punta Cirica nel territorio di Ispica, avvolgendo in poche decine di minuti un'estesa zona di canneti e macchia mediterranea che si trova a ridosso di alcune abitazioni. Le fiamme, comparse quasi simultaneamente in più punti, hanno trovato terreno favorevole nella vegetazione arida nel vento teso che soffia sulla costa, trasformando il fronte del fuoco in una linea irregolare e difficile da contenere. Sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. E adesso dati agghiaccianti riguardanti le auto rubate. In Sicilia ben 15.555 in un anno. Ladri hanno preso 4.800 tra motocicli e ciclomotori. I dati arrivano dall'analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La regione è la terza in Italia per furti di veicoli. In Sicilia solo il 15,3% degli automobilisti ha scelto di tutelare la propria vettura con una polizza contro i furti. Sparatoria si accusa, feriti padre e figlio, le vittime erano su un'ape calesse che è stato affiancato da una moto. Il fatto è accaduto in via von Platen, nella zona centrale di Siracusa. Concludiamo il giornale radio di oggi con la parte dedicata agli spettacoli in Sicilia. Parliamo di musica con il rock sinfonico della PFM che torna a misurarsi con un palcoscenico estivo tra i più frequentati del versante etneo. Siamo a Zafferana Etnea, l'anfiteatro Falcone Borsellino. Appuntamento inserito nel cartellone estivo del comune. Sempre oggi ci trasferiamo comunque a Sera di Falco, in provincia di Caltanissetta. Francesco Chichella, Comicità in piazza. Appuntamento che porta nel centro del comune nisseno uno dei volti più riconoscibili della comicità italiana recente, capace di muoversi fra imitazione, canto e presenza scenica. Concludiamo con delle preview. Mercoledì alle ore 22 invece a Lercara Friddi in provincia di Palermo in piazza Duomo Neja e Angemial Dance Fest, notte dance in piazza Lercara. E Dulcis in Fundo in provincia di Messina a Cesarò mercoledì alle ore 22 Paolo Meneguzzi in concerto, tappa estiva sui Nebrodi. Ed è tutto con gli spettacoli in Sicilia da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto e buona estate.
1: Radio Reporter Notizie.
3: No stress, no limits.
4: Just pure summer vibes and massive music all day and all night.
5: Top priority of the summer.
3: Turn it up and stay connected to
6: Radio Reporter 98 Summer Vibes.
7: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Una buona giornata dalla redazione regionale, da Filippo Virzì. Appuntamento con le previsioni meteo riguardanti le 9 province della Sicilia per oggi martedì 18 agosto. Giornata con pressioni di muzione su tutta la regione. Questo martedì sarà contrassegnato da una mattinata piuttosto stabile e soleggiata. Nel pomeriggio invece si innescheranno dei temporali regolari sulle zone più interne, sul messinese. Temperature massime comprese tra 28 e 32 gradi, minime stabili. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province siciliane. Agrigento, nubi sparse, minima 23, massima 32. Caltanissetta, nubi sparse, minima 19, massima 31. Catania, nubi sparse, minima 25, massima 33. Enna, nubi sparse, minima 18, massima 28. Messina, nubi sparse, minima 25, massima 31. Palermo, nubi sparse, minima 26, massima 32. Ragusa, nubi sparse, minima 21, massima 30. Siracusa, nubi sparse, minima 25, massima 32. Trapani, nubi sparse, minima 26, massima 31. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, martedì 18 agosto, riguardanti le 9 province della Sicilia. Da Filippo Virzì, grazie per l'attenzione, buon ascolto e naturalmente una fantastica estate.
1: Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su radioreporter98.it.
3: Radio Reporter.
1: Estate. The Summer is Music su Radio Reporter.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
8: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
9: La migliore musica su Radio Reporter 98. 98.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve.
12: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
13: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su aurora

0: Occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
1: Parcheggio custodito e gratuito.
2: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
3: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
4: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: Radio Reporter.
1: Se ami la musica. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Cari amiche e cari amici, rieccoci con l'oroscopo del giorno, oggi martedì 18 agosto, letto per voi da Filippo Virzì. Se appartenete al Cancro, allo Scorpione e ai Pesci, vi attende una giornata creativa. Vi accorgerete di possedere una fertile immaginazione capace di dare spunti interessanti. Approfittatene al lavoro e nella sfera privata. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine, al Capricorno, fate attenzione alle spese decise lì per lì, senza aver adeguatamente riflettuto, potrebbero rivelarsi un buco nell'acqua e mettervi in difficoltà. Se appartenete al Toro, al Leone e all'Acquario, vi attende un momento di confusione e di incertezza seguito da una grande chiarezza. Tenete alta la guardia. Andiamo avanti con i singoli segni zodiacali, passo per passo. Ariete, emozioni forti. Toro, le complicazioni oggi non mancano. Gemelli, giornata a vostro favore. Cancro, giornata da protagonisti. Leone, oggi una giornata ricca di messaggi. Vergine, siete rampanti sul lavoro. Bilancia, attenzione all'aspetto economico. Scorpione, questo martedì riparte male. Sagittario, evitate di rimuginare su fatti ormai passati. Capricorno, va tutto bene per voi fra equilibrio e coscienza. Acquario, martedì sconnesso un po' stressante. Ed infine il segno dei pesci. Vi vanno tutte cose bene, in primo luogo comunque l'amore. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, martedì 18 agosto, a cura di Filippo Virzì, che vi augura una magica giornata ed una splendida estate.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta. Un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo La guaritrice ferita, di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.
4: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
6: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Pronta a essere l'eroina?
5: Andiamo a salvare il mondo.
7: Ti guardo le spalle.
6: Chi è Baiana?
8: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Ma
10: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea.
15: Le prevendite sono aperte.
4: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
16: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
17: Come vuoi.
16: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
18: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
19: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
20: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
8: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
4: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: I partner di questo programma sono...
2: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
14: We serve.
21: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
22: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
23: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. A Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
24: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
25: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
26: Parcheggio custodito e gratuito.
27: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
28: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
29: Radio Reporter.
30: Non ti puoi sbagliare.
29: La musica più bella è qui.
30: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Sono le 8:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, appuntamento con le notizie della Sicilia, edizione di martedì 18 agosto. Apriamo con la prima notizia, emorragia siciliana, tutti scappano al nord, l'isola continua a perdere residenti. Chi lascia la Sicilia sono prevalentemente giovani con meno di 35 anni, spesso laureati. Questo è quanto dichiara Franco Giannola, presidente dello Swimez. La mobilità interna purtroppo torna a crescere in Italia dopo la frenata degli ultimi anni, ma la ripresa non cambia una delle principali criticità demografiche del paese. Il mezzogiorno continua a perdere popolazione e la Sicilia si conferma una delle regioni maggiormente coinvolte nel flusso migratorio verso il centro-nord. E quanto emerge dal nuovo report Istat sulle migrazioni interne e internazionali della popolazione residente relativo agli anni 2024-2025. E adesso torniamo ad occuparci della situazione critica nelle carceri italiane. Interviene il SILAB, il sindacato italiano lavoratori, che denuncia una situazione davvero incredibile negli istituti penitenziari, aggravata dalla carenza di organico, dei turni massacranti, dagli straordinari e dalle aggressioni al personale. Il sindacato, per voce del segretario generale Gaetano Giordano, chiede nuove assunzioni, maggiore formazione e strumenti di sicurezza, tra cui il taser. E adesso occupiamoci dei capolavori rubati al MUME. Si indaga per furto pluriaggravato, opere d'arte, acquisiti video e testimonianze. In corso l'acquisizione delle testimonianze del personale di vigilanza, delle immagini degli impianti di videosorveglianza di museo e strada. La procura di Messina ha avviato un fascicolo, al momento contro ignoti, per furto pluriaggravato di opere d'arte dopo la sottrazione, ricordiamo, nella serata di Ferragosto di alcuni capolavori di Antonello da Messina presso il museo regionale. Si tratta di 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio, delle tavolette bifronte, Madonna col Bambino e Francescano in Adorazione da un lato e Ciomo dall'altro. Nel corso della fuga, gli autori del furto hanno abbandonato, in prossimità della recinzione del museo, le altre 2 tavole del Polittico. Ultima pagina, l'omicidio di Vito Genovese allo Zen. Palermo, 3 fermi, ci sono anche 2 minorenni. Tra i fermati anche un 33enne che si trovava ai domiciliari. Paolo Puleo, quest'ultimo già detenuto domiciliare, ritenuti tutti responsabili in concorso tra loro dell'omicidio volontario di un uomo di 45 anni e del contestuale tentato omicidio di un 47enne. Turista di 30 anni colpito da un fulmine durante un'escursione sull'Etna, trasportato d'urgenza al Cannizzaro. Sul posto è intervenuto l'elicottero Drago 142, i cui operatori hanno prestato le prime cure di emergenza al giovane direttamente sul luogo dell'incidente. A Catania, falsa volontaria in ospedale, chiedeva denaro per presunte iniziative benefiche, denunciata una 36enne. La segnalazione del personale sanitario ha permesso alla polizia di avviare gli accertamenti e individuare la donna che utilizzava un tesserino riconducibile a un'organizzazione umanitaria. Il denaro raccolto è stato sequestrato e riconsegnato alle persone coinvolte. Ed eccoci sul finire con gli spettacoli in Sicilia. Vi segnaliamo a Sciacca, in provincia di Agrigento, Storia di una capinera, il ritorno del dramma musicale, tratto dal romanzo di Giovanni Verga. L'appuntamento è per oggi a partire dalle ore 21 nell'atrio inferiore del comune di Sciacca, dove lo spettacolo riappare dopo 2 anni di assenza. Divertiamoci adesso con Antonio Pandolfo e Detox, che torna all'Agricantus di Palermo con Missy Dia. Orario d'inizio, ore 21. Lo spettacolo è scritto da Gaspare Grammatico. Il titolo gioca con l'idea di una disintossicazione dalle ansie, dalle cattive abitudini e dalla maleducazione, affidata a un comico che da anni lavora sul lessico e sui tic della vita siciliana. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia da Filippo Virzì per questa edizione di martedì 18 agosto. A voi tutti una buona giornata e a risentirci al prossimo collegamento in studio.
1: Radio Reporter Notizie.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su Aurora Multisala.

atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: sono le 9:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Birzì con l'appuntamento dedicato alle notizie della Sicilia, edizione di martedì 18 agosto. Apriamo con i disagi ancora sull'Etna che non si ferma e la cenere limita ancora una volta l'aeroporto di Catania. Partenze regolari ma solo 5 arrivi all'ora. Voli rallentati per ore a causa della nube vulcanica con allerta per l'aviazione che sale a livello massimo. Mare di liquami nel mare della bandiera blu, allarme a Mazzeo. Arriva questa segnalazione in redazione dai bagnanti che chiedono controlli urgenti per evitare la presenza di scarichi nello specchio d'acqua. In effetti si registrano palcoscenici similari anche in altre aree. Sembra essere difficile capire quali siano le origini di queste scie che comunque hanno fatto scatenare le proteste di tanti bagnanti. Ricordiamo che in questa zona sventola la bandiera blu. Eccoci a Catania, traffico record nel weekend di festa. La tangenziale di Catania sfiora i 160.000 transiti. Sono numeri da record. I numeri della mobilità nell'isola evidenziano anche Mister Bianco e Palermo con i nodi più caldi della rete autostradale e ovviamente stradale. Cambiamo argomento. È morto il turista americano colpito da un fulmine durante l'escursione sull'Etna. A renderlo noto è l'ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato trasportato d'urgenza. Il giovane è raggiunto in ospedale, già in arresto cardiorespiratorio. A Catania aveva trasformato un garage del quartiere Antico Corso in un deposito di cocaina. Arrestato 59enne. La polizia etnea ha sequestrato 3,5 kg di cocaina. L'attività investigativa è partita da un servizio di controllo in via Sant'Agostino. Gli agenti hanno notato l'uomo che, alla loro vista, si era rifugiato rapidamente in un porto con fare guardingo. Ed eccoci in provincia di Ragusa, dove si è sviluppato un vasto incendio che ha colpito l'area naturale di Punta Cirica nel territorio di Ispica, avvolgendo in poche decine di minuti un'estesa zona di canneti e macchia mediterranea che si trova a ridosso di alcune abitazioni. Le fiamme, comparse quasi simultaneamente in più punti, hanno trovato terreno favorevole nella vegetazione arida nel vento teso che soffia sulla costa, trasformando il fronte del fuoco in una linea irregolare e difficile da contenere. Sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. E adesso dati agghiaccianti riguardanti le auto rubate in Sicilia: ben 15.555 in un anno. Ladri hanno preso 4.800 tra motocicli e ciclomotori. I dati arrivano dall'analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La regione è la terza in Italia per furti di veicoli. In Sicilia solo il 15,3% degli automobilisti ha scelto di tutelare la propria vettura con una polizza contro i furti. Sparatoria Siracusa, feriti padre e figlio. Le vittime erano su un'ape calesse che è stato affiancato da una moto. Il fatto è accaduto in via von Platen, nella zona centrale di Siracusa. Concludiamo il giornale radio di oggi con la parte dedicata agli spettacoli in Sicilia. Parliamo di musica con il rock sinfonico della PFM che torna a misurarsi con un palcoscenico estivo tra i più frequentati del versante etneo. Siamo a Zafferana Etnea, l'anfiteatro Falcone Borsellino. Appuntamento inserito nel cartellone estivo del comune. Sempre oggi ci trasferiamo comunque a Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta. Francesco Chichella, Comicità in piazza. Appuntamento che porta nel centro del comune Nisseno uno dei volti più riconoscibili della comicità italiana recente, capace di muoversi fra imitazione, canto e presenza scenica. Concludiamo con delle preview. Mercoledì alle ore 22 invece a Lercara Friddi in provincia di Palermo, in piazza Duomo, Neja e Angemial Dance Fest, Notte Dance in piazza Lercara. E Dulcis in Fundo in provincia di Messina, a Cesarò, mercoledì alle ore 22 Paolo Meneguzzi in concerto, tappa estiva sui Nebrodi. Ed è tutto con gli spettacoli in Sicilia da Filippo Birzì. Grazie per l'ascolto e buona estate.
1: Radio Reporter Notizie. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
4: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutto

Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse

le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti faccio da mangiare, non so cucinare, odio ricamare.

0: Sono le 10 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, appuntamento con le notizie della Sicilia, edizione di martedì 18 agosto. Apriamo con la prima notizia, emorragia siciliana, tutti scappano al nord, l'isola continua a perdere residenti. Chi lascia la Sicilia sono prevalentemente giovani con meno di 35 anni, spesso laureati. Questo è quanto dichiara Franco Giannola, presidente dello Swimez. La mobilità interna purtroppo torna a crescere in Italia dopo la frenata degli ultimi anni, ma la ripresa non cambia, una delle principali criticità demografiche del paese. Il mezzogiorno continua a perdere popolazione e la Sicilia si conferma una delle regioni maggiormente coinvolte nel flusso migratorio verso il centro-nord. E quanto emerge dal nuovo report Istat sulle migrazioni interne e internazionali della popolazione residente relativo agli anni 2024-2025. E adesso torniamo ad occuparci della situazione critica nelle carceri italiane. Interviene il SILAB, il sindacato italiano lavoratori, che denuncia una situazione davvero incredibile negli istituti penitenziari, aggravata dalla carenza di organico, dei turni massacranti, dagli straordinari e dalle aggressioni al personale. Il sindacato, per voce del segretario generale Gaetano Giordano, chiede nuove assunzioni, maggiore formazione e strumenti di sicurezza, tra cui il taser. E adesso occupiamoci dei capolavori rubati al Mume. Si indaga per furto pluriaggravato, opere d'arte, acquisiti video e testimonianze. In corso l'acquisizione delle testimonianze del personale di vigilanza, delle immagini degli impianti di videosorveglianza di museo e strada. La procura di Messina ha avviato un fascicolo al momento contro ignoti per furto pluriaggravato di opere d'arte dopo la sottrazione, ricordiamo, nella serata di Ferragosto di alcuni capolavori di Antonello da Messina presso il museo regionale. Si tratta di 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio, delle tavolette bifronte, Madonna col Bambino e Francescano in Adorazione da un lato e Ciomo dall'altro. Nel corso della fuga, gli autori del furto hanno abbandonato, in prossimità della recinzione del museo, le altre 2 tavole del Polittico. Ultimo pagina, l'omicidio di Vito Genovese allo Zen. Palermo, 3 fermi, ci sono anche 2 minorenni. Tra i fermati anche un 33enne che si trovava ai domiciliari. Paolo Puleo, quest'ultimo già detenuto domiciliare, ritenuti tutti responsabili in concorso tra loro dell'omicidio volontario di un uomo di 45 anni e del contestuale tentato omicidio di un 47enne. Turista di 30 anni colpito da un fulmine durante un'escursione sull'Etna, trasportato d'urgenza al Cannizzaro. Sul posto è intervenuto l'elicottero Drago 142, i cui operatori hanno prestato le prime cure di emergenza al giovane direttamente sul luogo dell'incidente. A Catania, falsa volontaria in ospedale, chiedeva denaro per presunte iniziative benefiche, denunciata una 36enne. La segnalazione del personale sanitario ha permesso alla polizia di avviare gli accertamenti e individuare la donna che utilizzava un tesserino riconducibile a un'organizzazione umanitaria. Il denaro raccolto è stato sequestrato e riconsegnato alle persone coinvolte. Ed eccoci sul finire con gli spettacoli in Sicilia. Vi segnaliamo a Sciacca, in provincia di Agrigento, Storia di una capinera, il ritorno del dramma musicale, tratto dal romanzo di Giovanni Verga. L'appuntamento è per oggi a partire dalle ore 21 nell'atrio inferiore del comune di Sciacca, dove lo spettacolo riappare dopo 2 anni di assenza. Divertiamoci adesso con Antonio Pandolfo e Detox, che torna all'Agricantus di Palermo con Missy Dia. Orario d'inizio, ore 21. Lo spettacolo è scritto da Gaspare Grammatico. Il titolo gioca con l'idea di una disintossicazione dalle ansie, dalle cattive abitudini e dalla maleducazione, affidata a un comico che da anni lavora sul lessico e sui tic della vita siciliana. Ed è tutto con gli eventi in Sicilia da Filippo Virzì per questa edizione di martedì 18 agosto. A voi tutti una buona giornata e a risentirci al prossimo collegamento in studio.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51-11-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti alla Vanguardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese dal 1880. Ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.
8: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Sono le 11.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Dieta vegetariana e benessere, le conferme arrivano dalla scienza. Tra una dieta a base vegetale e lo sviluppo del benessere individuale ci sarebbe infatti un rapporto molto stretto. È quanto afferma un'equipe dell'Università di Bologna, secondo cui le conferme arrivano dall'ultimo ventennio di ricerca scientifica sull'argomento. E arriva una sorprendente scoperta anche sul rapporto tra cibo e invecchiamento. Un team americano ha individuato alcuni alimenti che lo rallenterebbero. Si tratta degli acidi grassi presenti nel pesce e nell'olio di oliva e della vitamina E contenuta in spinaci e mandorle. La metamorfosi ecologica della carta washi, nata dall'incontro con gli artigiani cinesi oltre 1300 anni fa, questa carta è uno dei materiali più utilizzati dagli artisti e dagli arredatori giapponesi che l'apprezzano per la sua eleganza. La sua produzione però presenta molti inconvenienti sotto il profilo ambientale. Un team di ricerca giapponese avrebbe individuato una soluzione. Si tratta di una piccola modifica del processo produttivo originario. L'aggiunta di polimeri ai materiali tradizionali, infatti, renderebbe la carta washi ecosostenibile. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate.
0: Un libro.
4: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta. Un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 12:03. Radio Reporter.
1: Reporter Flash. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni a ottobre. Continuano gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev. Ora è complice, avverte Mosca. Walter Lavitola torna a parlare dal carcere di Rebibbia, dove ha avuto ieri un colloquio di 3 ore col suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata solo mia, sono pentito, fa sapere. Lo splendido bilancio dello sport italiano nei vari tornei europei: secondi nelle medagliere nel nuoto e ginnastica, addirittura primi nell'atletica con ben 10 ore. La gioia del presidente federale Stefano Mei:
2: i ragazzi hanno dato come sempre il 110%, sono scesi in pista, in pedana e su strada avvelenati, e devo dire che questi ragazzi come sempre ci hanno provato tutti in tutte le gare, e quindi sono molto soddisfatto. È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
1: E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
3: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
10: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: le 13 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump fa sapere che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz, che il presidente americano ha dichiarato territorio statunitense. Impressi nelle cancellerie per scongiurare una nuova escalation, il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il leader dell'ONU Guterres. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 intercettati. Accettati o distrutti, riferisce il sindaco, almeno 3 i feriti, tra cui un bimbo di 10 anni. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Dauda Sangaret, 31enne ivoriano, accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena, è stata arrestata la moglie dell'uomo. Con una gran rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Blocks e accede agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, sotto 5-3 nel terzo.

0: Terzo decisivo set, il romano è riuscito a imporsi 7-5. Domani la sfida con l'astro nascente spagnolo Hodar. E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
5: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
6: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Musica proposta da Enzo Marchese.
1: Radio Reporter.

0: sono le 14. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Eliminare gli PFAS, sostanze chimiche praticamente indistruttibili presenti in molti prodotti di uso quotidiano e altamente inquinanti, è una sfida che vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo. Ora una soluzione arriva dai ricercatori dell'Istituto delle Scienze di Tokyo, che avrebbero trovato una soluzione per rimuovere questi pericolosi agenti tossici dall'acqua. Si tratta di un sofisticato sistema di filtraggio e assorbimento che avrebbe fatto registrare delle performance eccezionali nei test di laboratorio. Alla fine del primo ciclo di sperimentazione, infatti, grazie al nuovo metodo, era stato eliminato il 99% degli PFAS. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 15. Radio Reporter.
1: Reporter Flash. Nuova escalation russo-ucraina. Un missile di Mosca ha colpito una zona residenziale del Kharkiv, uccidendo almeno 10 persone. Centinaia i droni di Kiev lanciati in precedenza sull'area della capitale russa. Sparatorie in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. Uno studente ha aperto il fuoco, uccidendo due ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato, riprendendo tutta la scena con una telecamera. Le indagini sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto al MUME, museo messinese. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e sequestro del furgone della banda. Mercati fiaccati dall'apprensione per una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Forti perdite in Asia, negative anche le aperture in Europa. Milano cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale sopra quota 80. Con l'imminente via alla Serie A, la Juventus ha concluso il ciclo delle amichevoli con la sfida in famiglia allo Stadium con la Next Gen in forza nella Serie C, ma si è giocato solo il primo tempo per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Musica scelta da Enzo Marchese.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Sono le 16 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni a ottobre. Continuano gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev. Ora è complice, avverte Mosca. Walter Lavitola torna a parlare dal carcere di Rebibbia, dove ha avuto ieri un colloquio di 3 ore col suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata solo mia, sono pentito, fa sapere. Lo splendido bilancio dello sport italiano nei vari tornei europei, secondi nelle medagliere nel nuoto e ginnastica, addirittura primi nell'atletica con ben 10 ore, la gioia del presidente federale Stefano Mei.
2: I ragazzi hanno dato come sempre il 110%, sono scesi in pista, in pedana e su strada avvelenati, e devo dire che questi ragazzi come sempre ci hanno provato tutti in tutte le gare, e quindi sono molto soddisfatto. È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
1: E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
3: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
11: Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 17 e 5 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump fa sapere che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz, che il presidente americano ha dichiarato territorio statunitense. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation, il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il leader dell'ONU Guterres. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 intercettati. Accettati o distrutti, riferisce il sindaco, almeno 3 i feriti, tra cui un bimbo di 10 anni. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Dauda Sangaret, 31enne ivoriano, accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena, è stata arrestata la moglie dell'uomo. Con una gran rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Bloks e accede agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati. Sotto 5-3 nel terzo e decisivo set, il romano è riuscito a imporsi 7-5. Domani la sfida con l'astro nascente spagnolo Hodar e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
0: Reporter Flash. 2 minuti.
2: Estate.
0: Un libro.
3: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta. Un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51-11-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
5: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: Musica proposta da Enzo Marchese.
11: Radio Reporter. Emozioni in musica.

0: Sono le 18 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash. Nuova escalation russo-ucraina. Un missile di Mosca ha colpito una zona residenziale del Kharkiv, uccidendo almeno 10 persone. Centinaia i droni di Kiev lanciati in precedenza sull'area della capitale russa. Sparatorie in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. Uno studente ha aperto il fuoco, uccidendo due ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato, riprendendo tutta la scena con una telecamera. Le indagini sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto al MUME, museo messinese. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e sequestro del furgone della banda. Mercati fiaccati dall'apprensione per una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Forti perdite in Asia, negative anche le aperture in Europa. Milano cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale sopra quota 80. Con l'imminente via alla Serie A, la Juventus ha concluso il ciclo delle amichevoli con la sfida in famiglia allo Stadium con la Next Gen in forza nella Serie C, ma si è giocato solo il primo tempo per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

0: i Lions. Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
1: We serve.
2: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
3: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha...

0: Radio Reporter. Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

0: alle 19 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni a ottobre. Continuano gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev. Ora è complice, avverte Mosca. Walter Lavitola torna a parlare dal carcere di Rebibbia, dove ha avuto ieri un colloquio di 3 ore col suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata solo mia, sono pentito, fa sapere. Lo splendido bilancio dello sport italiano nei vari tornei europei: secondi nelle medagliere nel nuoto e ginnastica, addirittura primi nell'atletica con ben 10 ore, la gioia del presidente federale Stefano Mei.
2: I ragazzi hanno dato come sempre il 110%, sono scesi in pista, in pedana e su strada avvelenati, e devo dire che questi ragazzi come sempre ci hanno provato tutti in tutte le gare, e quindi sono molto soddisfatto. È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
1: E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
3: Radio Reporter Notizie.
4: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
5: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
6: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno.
7: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter è musica alla grande, per te che sai scegliere.

0: Sono le 20 e 5 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Eliminare gli PFAS, sostanze chimiche praticamente indistruttibili presenti in molti prodotti di uso quotidiano e altamente inquinanti, è una sfida che vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo. Ora una soluzione arriva dai ricercatori dell'Istituto delle Scienze di Tokyo, che avrebbero trovato una soluzione per rimuovere questi pericolosi agenti tossici dall'acqua. Si tratta di un sofisticato sistema di filtraggio e assorbimento che avrebbe fatto registrare delle performance eccezionali nei test di laboratorio. Alla fine del primo ciclo di sperimentazione, infatti, grazie al nuovo metodo, era stato eliminato il 99% degli PFAS. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto, grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
9: Radio Reporter, i più grandi successi dal pop al rock, alla dance, alla musica italiana.

0: La colonna sonora dei tuoi momenti. Firmata Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 21 e 4 minuti.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: alle selezioni musicali. Giuseppe Bonanno, solo grande musica.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
5: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle.
4: Chi è Baiana?
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Ma
8: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea.
13: Le prevendite sono aperte.
2: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
14: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
15: Come vuoi.
14: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
16: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
17: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
18: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
6: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
19: I partner di questo programma sono
20: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
21: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
22: We serve.
23: Every day. In Italy. Since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
24: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
25: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
26: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
27: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
28: Parcheggio custodito e gratuito.
29: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
30: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
31: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Something soft, sweet and slow.
1: È 1:03. Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui. Dale!